Susanne, lei come io. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se vuoi mazzi bulgamo, tappeti parmesan. Zdá, že to není štěstí, ale...